a tutti e baissi allegri in un'emissione presentata per il vostro servizio e abbottato come cad un bassap alla musica classica e per interminare tutto a coup una sinfonia di Joseph Haydn, la sinfonia numero 101 din sum premier movimento adagio presto ambe lo Scottish Chamber Orchestra dirigito per Raymond Lepard.

erano passati già din l'incastre della musica francese, la del compositore Giulio Massenet, 1842-1912. Avevo sentito di Herodiade, il primo cœur di questa opera interpretata per lo scantare del Capitolo di Toulouse, dirigito tabes come l'orchestra per Michel Plassou.

un halo de parpaillol. La marco aquí sur l'arbre, hiero pas quand tem passats aqueste maití. A tal para l'autònia son ramonet. Tornaun de la vinyo e s'arresteron en babuquits davant aquel monument centenari cumbrejavo la mitat de la plaça, loc de charadises des estagians juves o viels. Sur la cambo de l'arbre, al miet de forso nusets, se vejo un marco, un tal Fusc. Que pudio plaese? Uni vejo un busi de cruzi con audo, un citano, un rumano, e l'autre de respondere. E perché passa la cruz cataro tanque yes? Paul innocent, desespas, che si non clau? Men fin. E a mel dit, dessegnat sulla rusco la silhouette d'uno cruz. Sul dit, un picazu. Din le fuliam, un trefulimen. Niaio per perdre saucats. E che facez a vadara i muscos? Les compaires tres auterun como de raubaires faitis como de rats. Era un obiello que habion escaisado salem, perché ero vestido come un obreiso. Caminao, appugado su un broc, turresca nuite negre de fum. Al miet de farado i surnos, un el de falquet, trasfuret les pagans, mentre qu'un dit guignaire crucut, bulegao davant la caro del ramonet. Pichus, so que habéis vist, saurei leu, so que vos costarà. Iu aco, basai. E s'entornet. Sul pic, hi ha jet un trèvol din la closco del jovenot, uno s'arrabando de faciglieros, dansant a la Lugano, alentur d'un foc d'infer, invasió su neime. E de che t'arrivo? A quel sinne me dispo il re de vous. Uno guto de susu de ballet din su neschino. E saio gausat, se saio recomandat a santo galopo. Musi Pinquet, caimau la musico des escuts, se di jo din le vilace, causavo pas escupi de pou da veset. Carbatat cum un mascle de muralier, surtiscat de la perceptiu, e, curius como pas un, rejuniet lui dus compaires brassejant davant l'arbre. Agachet le tel, un cot de la lune, un cot de la l'autre, tornet fint a l'arbre, e a me maldulenso d'un el negre demandet. Pares que la vendemio es estado buono un gan. Aqueste cop avez engranat. Le munde disun che n'ha camagun les escuts din l'ort. Jus arbres. A mes un sabatu pla encerrat, se metet a furfulejar din l'aifello i secos. E qui trapet? Uno merdo de gust fresco que se'n peguet a la solo. Sul cop se viret e se'n tornet un pau mai lenc, e a qui freto que fretaràs la causa d'uro din l'erbo, en getan per de sus, sun espallo, un el de porc. D'un aire risulent, le vignairus vegeron arribar la Catarino, que havia ja vist mai d'un cop le lup tumba sur la peiro de Ues. Vestido d'un raubeto curteto, curteto, escarrabillado, la jovenoto faccio petare sta luz tutten sen caminan cap al tel. Me alla visto de Toni, suspreso, sen turnet. E a chi che dall'altre custa della carriera arrivet le mero, tu gagliardet. Come passavo per un fennassier, Toni e lo ramonet sen caperon d'uno clignado. E un tanazza tal musulmero anachesturo. Mi passeggi. Bene i bese. De che ne pensai da co? I dierun tutenghignan la marco sull'arbre. Aurios poi l'idea io del fatto un babeleu a che l'arbre?
E beh, pensavi che se poi lo fa chi un odraglio di bicicletta, di skateboard, infine, chi compie giuves, ma avem poi rei decidito in caro. E un taniglione di giuves per se putune già, di giuves e mai les autres. Le mero cambia de culù. E scutaz, coupé sposa quel monument che mon paire e mon papeto giugavun già giù sa i brancos. Picciù, pena chi crede le mero al gujat che varagliavo in bicicletto. E stu che hai disegnata qua? Oh, no, no. Paresca le scolo avezzo organizzato un gioco de pisto e veleu cacche l'arve ero di las enigmos. E Tony s'enculeret. Mes tu non pas a quel regentu aimo mai l'andre già per i boschis che devui fa studia. Es a tal che li burunases florissun din tulle pais. Teni de la mametto qu'un trauc natural servis de caiseto secreto pes amuruses, barbutinet le paure mainace. Are, vai tem vai, gli mandelle mero imbarazzate ruginel. Tony s'adresset a son ramunet. Espostu che te servises da che l'amago? Me manca io poi mai caco. Me voli pai da Isaac a regalarnis. Sapezzo che si diz. Vules passare un buon giornato? Maridaibus. Un buono semmano? Tu hai le porc. Un buono vido? Fasei voi il ritu. E Tony le continua. Te? E che farà Catarino? Aitolo. Passo, torno passà. A finto un io che trifusis. Le mero s'apprestavo a partì quand arrivet la giurdetto forso furioso. Ios, estu che spaurigois mundrullet? A me la glorio, sembra la memorio. Le mero faschelle surt e idiet parlando che lo marco. Che veses tu? Isa qua che vous tracasso tant? Aves poi rida outra fa per esse a fazendazza tal? I vertat che le trabal fait vui fa pospou e le che sa fa vui fa tremla. Pff, che vules che sciosche? Un gat che sa sigur a zarpos e un centenat che rodun. Fa io i miliu de cerca cusi baixar a staglio vivo. E miran lustalus la giurdetto gli escupis. Crisi che n'ha uno che vos espero. A che l'orai? Mi farà usare a cudeno. E tutto in rumegan, la petto fiero, arrivette in so del fournier e brandisse le fissu. De l'una all'altre, la inubelo si scaperon in tutti le sustalses. E mai d'un sarrucchette sulla cadiero e nausisse la siufenno. Mai di no padeno vulget mascarà il pairol. Tutti sa che li rasonuments trevurerun le vilacce e de rancunos forso i vieglios reviuderun. Chi tropparlo subendes parlo. Amagat daressa i mustaccio i bartasieros e sa barbo scicureio, lavereto susels maliciuses, le mucciunet empegata al cantu de spots, le biele in cantaire siettat come cado giunt in lumbro al funs della plaza pubblico, tut en calinejan lupinel din la poccio rigio giul nas. Se pensavo es plavertat qu'un alo de parpagliol da isi pot causa un occiavano dell'autre custat della terra.

0: pastra pa la virulo.
1: Il copano sta al chi malca, malca il prene no pilulo.
0: Me so tire i pass, cal fare de troc, di lupa in stock, o fare nostra moneta capellare il loc.

sembrò andati l'orsi plessi. Per amor la lo sacrifici, era soppina dei cerisi.

0: Radio Occitanie
1: 05 61 80 40 40.
2: Les Moussous del País.
3: Vivo nella città che si chiama Nizza, dove è nato Garibaldi 2 secoli fa.

in vi per acabar la nostra emissione oggi c'è un concerto di Vivaldi, il concerto è scritto in La Maggiù, un movimento allegro, molto andante e allegro.